0: Vas all'aulanda sopisi, cun omat ovet necisi, omat uxet ulva
1: taisi. Lai salito lem, min caimen carmen,